in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma I'm

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, era ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

tanto di plare la madre di sogni dell'alba sbarrisco con il cuore quando tramonta la luna ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

continua a volare, felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.